0: di me, che farò?
1: Francamente me ne infischio.

È notorio che ogni persona che ha una certa genialità, bene o male, passa per il manicomio, perché il genio non trova spazio, non sa cosa dire, non sa con chi comunicare, viene isolato, viene... o sbaglio?

0: prova con questa spada.
1: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla.
2: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via, i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io so, giusto?
3: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
2: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
3: Ma lei ci è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
2: Sì, figo. Come dice lei, amico, assolutamente. Lei è il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
4: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
2: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso, sì.
5: Pensa di avere una qualche debolezza?

0: sono un po' perfezionista, in effetti sì, vedete, per me una cosa deve essere il massimo o sennò ci rinuncio. Tipo, se una cosa è sciacqua, non venite a rompermi. Ma ehi, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
1: Grazie, signor Murphy. Le faremo sapere.

Граждане, кое-что.

toccarne medesimi, informarvi di una cosa che succede dappertutto in natura, e cioè che ogni gioco di forze tende con il tempo a un valore medio e a uno stato medio, vale a dire a un equilibrio e poi a un irrigidimento.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu.
1: Pianato Zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata,
8: Pensa alle tre cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma a servizio della libera espressione.

0: Ben collegati con lo stadio Cornelio Franzamaglia di Luino Borgo, Wisconsin. Sta per scendere in campo in allenamento la rappresentativa della maggioranza governativa italiana. Ci sono già presenti numerosi tifosi. Sentiamo, il tifo è molto caldo, qui la temperatura è ottimale, direi, 24 gradi. I giocatori sembrano essere freschi. Molto soddisfatto Capitan Silvio Berlusconi della sua rappresentativa, ed ecco il fischio d'inizio. Berlusconi passa a Letta, Letta gestisce palla a centrocampo, ancora per Bonaiuti. Bonaiuti in retieggia, attenzione, tiene palla Bonaiuti, placcano a Giovanardi, attenzione Giovanardi, Giovanardi il tiro,
1: Giovanardi, che parata del Branker,
0: signori.

0: signori Brunker, la rimessa di Brunkel, parla poi per la Brambilla, la Brambilla avanza, braccata da Balocchi, ancora per Bertolaso, Bertolaso insiste, tiene palla, braccata da Augello, attenzione, parla, parla, lo metto, la Santanchè, il tiro, gol! Incredibile, che prestazione, la Santanchè, rivediamo se ci agevolano alla regia, ecco.
1: Torni a New York, Santanchè,
0: che realizza.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 17 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 67%.
1: Hey, I'm T. Valentine! I look for a girl!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 21 e 40 minuti.
1: Per la sperimentazione di nuovi spazi sonori, Radio Ciroma.

0: Tu non sei bello e nemmeno particolarmente intelligente. Allora prenota subito il kit dell'Istituto di Obbedienza Animale. Trasforma te stesso in una macchina che produce denaro e successo. Istituto di Obbedienza Animale, dalla parte dei più deboli. Disco più libro più tuta integrale a soli 740 euro.
1: Affrettati, le scorte sono limitate.

0: girano i dischi su Radio Cirom.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

0: Is Vic there?
1: Hello.
0: Is Vic there? Is Vic there? Is

0: l'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 40 minuti.
1: Su Giacò, ci sarebbe sta roba che mi date? Ma che ci avete una racchetta per mano?
2: T'ho detto che non devi rubare.
3: Venticello, non ci veni più qui con la roba rubata, mordi voi.
1: Mordi voi a me.
2: Oh, oh. Hai spiegato? Mica l'ha detto li mortacci tua. Loro sono ebrei e dicono mordi voi al posto di servo ognuno, capito?
1: Ma rispetto, ma ne eravate partito, mordi voi.
2: Mordi voi a me? Eh? Mordi voi a me?
1: Mordi voi, io sai che mordi servo ognuno.
2: Ma tu non sei ebreo, io qua molto voglio mordi spigni? Voi. Ma te vergogna rubare le medaglie a quei poveri ragazzi che hanno sofferto? Che hanno sudato? Che hanno combattuto?
1: Ma quelle medaglie vengono attaccate a casa, io loro lo metto in commercio.
2: Che dovresti vergognare.
1: Ma ispettore, pure voi stavate nel giro. Ma ricordate quando rubavate le macchine? Eravate il meglio di tutti. E chiudete un occhio, no?
2: Mo ti chiudo tutte e due.
1: Oddio. Mordi voi.

0: ero semani sporche. L'aria sembra viva e lei disegna.
1: Fiore, non sentirti sola, i desideri davanti a te. Se dormono è per qualche ora, poi torneranno dirett a me. Fiore, non sentirti sola,

è un vuoto grande che colmar non so. Fiore che sia breve il cammino che ti separa da quello che vuoi.

grandissima puttana!

Non voglio piangere i morti, voglio vendicarli, ma senza assolutismi religiosi. Voglio che la Palestina sia un luogo libero, senza governi, senza interessi e senza padroni, teocrazie e democrazie. E se per fare questo servono braccia, dovremmo correre in massa invece di fare presidi. Questa è dedicata a Vittorio Arrigoni. Non ho null'altro da aggiungere.

0: Dio volesse trovare pace, ma la pace è senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campà. S'arrapesse una mattina in primavera, arrivasse fino a sera senza di zerrate là.
1: Zerrate là. Cioè chiuditi là.
0: Chiuditi là. Senza sentire chi ha gente che ti dice io faccio, io dico. Senza sentire l'amico che te viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che ti dice ma che fatto. Senza scendere chi ha patto con la coscienza e la dignità. Senza leggere il giornale a notizie impressionanti. Che non guaio per tutte quante e non tiene che se fa. Perché insomma si vuole pace e non sentire più niente e a sperare che sulla mente venga a morte a depigliar?
1: No.
0: Io volesse trovare pace, ma una pace senza morte. Una in mezzo a tante porte s'arrapesse per campare.

portami il girasole, che io lo trapianti nel mio terreno bruciato dal salino, e mostri tutto il giorno agli azzurri specchianti del cielo l'ansietà del suo volto giallino. Tendono alla chiarità le cose oscure, si esauriscono i corpi in un fluire di tinte, queste in musiche. Svanire è dunque l'avventura delle venture. Portami tu la pianta che conduce dove sorgono bionde trasparenze e vapora la vita quale essenza. Portami il girasole impazzito di luce.

C'è una vecchia storiella. Due vecchiette sono ricoverate nel solito pensionato per anziani e una di loro dice: ragazza mia, il mangiare qua dentro fa veramente pena. E l'altra: sì, è uno schifo, ma poi che porzioni piccole. Beh, essenzialmente è così che io guardo alla vita, piena di solitudine, di miseria, di sofferenza, di infelicità, e disgraziatamente dura troppo poco. E c'è un'altra battuta che è importante per me, è quella che di solito viene attribuita a Groucho Marx, ma credo dovuta in origine al genio di Freud, e che è in relazione con l'inconscio. Ecco, dice così, parafrasandola: io non vorrei mai appartenere a nessun club che contasse tra i suoi membri uno come me. È la battuta chiave della mia vita di adulto in relazione alle mie relazioni con le donne. Sapete, ultimamente i pensieri più strani attraversano la mia mente perché sono sui 40. E penso di attraversare una crisi, o che so, chi lo sa. Io non mi preoccupa invecchiare, non sono di quei tipi, sapete, lo so. Questo mi si apre una piazzetta, ma peggio di questo per ora non mi è successo. Io, anzi, credo che migliorerò invecchiando. Ecco, sapete, credo che sarò il tipo virilmente calvo, sapete. Come dire, l'esatto contrario dell'argentato distinto, per esempio, ecco. E se no, nessuno dei due. E divento uno di quelli che si perdono i filini di bava dalla bocca, che vagano per i mercatini con la borsa della spesa sbraitando contro il socialismo. Annie e io abbiamo rotto, e io ancora non riesco a farmene una ragione. Io continuo a studiare i cocci del nostro rapporto nella mia mente e a esaminare la mia vita cercando di capire da dove è partita la crepa. Ecco, un anno fa eravamo innamorati, sapete, io so, è strano, non sono il tipo tetro, non sono il tipo deprimente. Io sono stato un bimbo ragionevolmente felice, credo. Io sono cresciuto a Brooklyn durante la seconda.

Abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

Inspira. Inspira profondamente. Ritmicamente. Ad ogni ispirazione ti sentirai pieno di benessere, più riposato. Ricorda. Ricorda.

0: porta!
1: Au! Sto
0: apri la porta!
1: Non posso, sto andando!
0: Sei stato tu a farmi questo!
1: Ma che ho fatto?
0: Hai rovinato la mia cazzo di vita! Lo dico davvero sul serio!
1: Sto cagando!
0: Se non apri questa porta, in questo momento giuro davvero che ti odierò per sempre finché non morirò!
1: Ma sto

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, e zi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

Forse non hai capito bene il gioco. Eppure è molto semplice. Stai ben attento, eh? Piacere.

0: Bando alle ciance, ecco. Prendete quadernino e pennetta.
1: Il quadernino.
0: No, che prendi il quadernino.
1: Pennetta, ecco.
0: E scrivi problema.
1: Sì.
0: In alto problema, soluzione, indicazione, calcolo, questo lo sai. Allora.
1: Problema.
0: In cambio di una promozione, ascolta bene, in cambio di una promozione hai accettato che il tuo capo ufficio ti legasse al letto e ti facesse la cacca sulla pancia.
2: Ma basta con questa cosa, che non è possibile, credo che l'eresia di questo.
1: No, che questi sono gli argomenti del giorno.
2: Quali argomenti?
1: E questa è la nostra società, è così ormai.
0: Per cortesia, non siamo al mercato, eh? Locke, mettiti a sedere.
1: Ha scritto su papà.
0: Non essere affrettato. Ecco. Per un certo punto, dimenticavo, squilla il telefono ed è la mamma del tuo capo ufficio. Dopo poco capisci che la telefonata va per le lunghe. Tu rimani in questa posizione, che cosa fai? Ah, cerchi di assecondarlo e non gli dici niente e rimani con questa bella cacca fumante sulla pancia. B. Tossicchi e cerchi di fargli capire che c'è un limite a tutto e perdi la promozione.
1: Aspetta.
0: C. Ti tocchi.
2: Lo sapevo, dai. Basta, per cortesia, ma non sa dire altro.
1: Sono problemi di oggi.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105. .7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Sono nascosti in piena vista, basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie, piante, conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche.

mail di contatto redazione punto, no, senza punto, @ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma è 1:40.
1: Adesso devo rimettermi in forma. Stare seduto tutto il giorno mi ha fatto diventare flaccido. I muscoli sono spariti. Da oggi in poi 50 flessioni tutte le mattine. 50 flessioni. Niente più tranquillante, niente più cibo cattivo. Lontano dai nemici del mio corpo. D'ora in poi la mia vita sarà riorganizzata. Tutti i muscoli dovranno essere tesi.

0: Amiche e amici della notte, bentornati all'appuntamento con l'occulto. Anche stasera Amalia è con voi per consultare i talocchi, i quali ci sono risposte a qualsivogliasi problematica. Ci sta il malocchio, ci sta la sfiga. Ribaudisco un concetto basilario: se in caso vi rode nell'interiore di voi stessi medesimi, mi potete contattarmi stesso adesso al 7999, di cui trovate occupato rifatice, perché a volte di cui le linee a volte sono ingorgate, possono essere ingorgate, ma non voglio procrastinare inoltre il tempo, perché dalla regia mi edulcorano che hanno acchiappato la linea. C'è un'amica che ha acchiappato la linea. Ciao Flacido, emanati pure, esternati cara, cosa ti rode? Dimmi.
1: Io sono Jessica e sono rimasto la settimana scorsa, avevo pure chiamato, però volevo sapere un po' della mia situazione, che sai, insomma, è difficile, si risolve?
0: Ascolta Jessica, se mi chiami a quest'ora mi sta a significarmi che stai a rosicare un casino, tesoro mio, Fracico? Sei un attimino intorcinata nell'interiore, di cui Jessica mia nessuno ti si fila, sì? Ascolta, te come situazione di fisico te stai a spanne una cifra, tesoro mio. Stai a sforare, confermami se sbaglio,
1: sì,
0: Jessica,
1: sì,
0: dimmi.
1: Sì, sono un po' ingrassata.
0: E vedi che le carte non dicono fregnacce, è uscita la bilancia, ascolta. Sei una buzzicona, Jessica mia, hai capito? Lo so, che se stai a mangiare, Fracico,
1: no, perché quando sono nervosa o mi viene fame, allora
0: te stai a sfondare, altro che, amica mia. Ascolta, Jessica, sì. te sei andata a intrippare adesso di un uomo sposato. Sì. Questo mo te si ha dato una ripassata, ma mo non te sei hai capito, Fracico? Te se fila più, oltretutto questo non la lascia sta buldrigona della moglie, perché hai acchiappato un fregnone, hai capito, Jessica,
1: sì,
0: mia tesoro?
1: Si vede dalle carte questo?
0: Ma mi sono formata, Jessica mia,